tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

un'altra estate già tu mi torna, un'altra volta è già settembre, e le persone in tutto questo viaggio

amica mia, stretto a te resterò e con il tuo respiro il mio cuore riscalderai.

Questa è la storia di una ragazza che passa e guarda solo i miei amici. Sembra che io non esista per lei, però sono sicuro che sta fingendo. E alla fine cadrà come una pera matura.

Io mi guardo nei tuoi occhi, celesti come il mare più profondo dell'Africa, come il cielo prima del diluvio universale, come le nuvole nel primo giorno di primavera e come le ali di una piccola farfalla celeste. Celeste è il mio primo pensiero alla mattina. Quando io mi sveglio so che per tutto il giorno ti potrò tenere vicino. Il giorno che è nato il paradiso era un giorno celeste. Il giorno che è nata la luna era un giorno celeste. Il giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste. E come i poeti, i pittori, gli scrittori hanno parlato di te, oggi ne ho parlato anch'io. Celeste, ne ho parlato anch'io.

sarai sempre qui. La tua terra, la pieve, le colline, gli occhi sinceri della

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita.

0: vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la

0: casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
7: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mettino per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua. No, l'Anna non la vedo. Non la vedo. Si vede che il leoncino, il grande leone Anna, lo tengono lì. Calmo, calmo, calmo. Ciao Anna. Intanto grazie se mi ascolti, un grazie enorme per il tuo preziosissimo ascolto, come quello di tutti voi che mi state seguendo. Un buongiorno temporale anche ieri, l'avete sentito verso le 17:30. Si vedeva, io ero a Fidenza, si vedeva un buio pesto proprio lì da Parma, Reggio, mamma mia che buio, veramente un buio che faceva paura. Poi sentiremo il notiziario, ma non è di questo che parliamo adesso, ne parleremo poi nel nostro notiziario. Intanto io ricordo a tutti voi, avete voglia di ascoltare una bella, bella, con la B maiuscola, canzone, fatelo, è il momento giusto per farlo, cioè dalle 9 alle 10 circa, con le vostre richieste, cioè i vostri gusti musicali che saranno esauditi dal sottoscritto. Abbiamo l'appuntamento con i giochi. Allora, vuoi vedere che sono riuscito a mettere la catena al piede alla nostra al nostro leone grande, leonessa Erika, bravissima, a Salso. Erika, sono 2 punti. Cominciamo a chiedere, si vede che l'appunto non l'ha trovato, però Erika, l'ho detto, l'ho detto, ti sarà sfuggito, ma non è che non l'abbia detto, anche perché tu sai benissimo che questa domanda mi coinvolge direttamente. Allora, chi è stato l'ultimo gestore del Bar Sport a Salso? Bar Sport, tutti lo sapete dov'era, al Markovec'. Pochissimi, solo ormai un 5%, 5, 95 non lo sa, dov'era il Mercato Vecchio. Era il fulcro, diciamo la vita di Salso. Il Mercato Vecchio era tutto Salso, tutto, c'era lì tutto. Da stazione dei pullman, biglietteria dei pullman, bagagliaio, poi i vari negozi e il bar, biglietteria, trattoria, che logicamente era la trattoria che lavorava di più nel dopoguerra. Insomma, chi è stato, Enrica, l'ultimo gestore? Guardiamo se il nostro Frisen era il camionista Frisen, mentre invece era mamma mia, mi sfugge Erika il nome. Il nome mi sfugge, del marito di tua sorella mi sfugge, era un grande calciatore, portiere del Sanso, che ha detto, ha suggerito, ha, l'ha detto apertamente la nostra Erika, ha suggerito la risposta del Cantinon, Cifren. Il nostro cifro mi è venuto in mente. Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono. Abbiamo il famoso disco quiz che Diletta è curiosissima. Dicono, mi dico io che sono curioso, mena cometa, la cometa che passa, curiosa, cosa c'è al mondo, poi sparisce, ecco perché si chiama cometa. Diletta è ancora più curiosa di sapere il titolo di questa canzone. Diletta, però, ci vuole orecchio. Bisogna scoprirlo con l'orecchio, non che te lo dica io. Sei stata bravissima con SOS dei collage che non t'è scappata, come hanno ridato, è lunga da raccontare, perciò anche qui hai una chance in più da poter giocare e dire con orgoglio io ho saputo il titolo della canzone. Eccola qua. Diletta curiosona. Allora, ti dico che è di fama nazionale, molto bella, ma molto molto bella, e vedo l'ora di dedicarla a Pietro di Torino. Poi abbiamo il rumore, Diletta, anche qui è il rumore. Dai, sei la regina tu, e Graziella è sparita dalla circolazione, è molto affine al cellulare, perciò perde dei colpi con il rumore, perché è stata anche lei regina del rumore. Sentiamolo questo rumore ed valutiamo da cosa può essere fatto.

0: per Fidenza, per il disco quiz, per il rumore, 3 premi e 50 punti. 50. Vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ed abbiamo invece un appuntamento molto importante, Radio Monte Canate solo ed esclusivamente buona musica. Abbiamo anche le note sotto le stelle. Domani sera alle 21 Piazza Grande a Fidenza, organizzato dalla banda Baroni Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, con la diciamo Luigi Pini diretta da Alberto Conforti, dal corpo bandistico di Albareto diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che anche quest'anno organizzano il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni 339 2003 835. Ricordiamoci che oggi Calicantus è aperto per voi, è a vostra disposizione con tutto, piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio e di più. Voi andate da Calicantus ed avrete modo di appurarlo da Calicantus anche per farvi installare la app canatina da Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Qual è il pensierino, come sempre, attuale e bello di Calicantus? La vita non ti dice nulla, ma piano piano ti insegna tutto.

Ed abbiamo tensione per la grazia di Roggero. Tensione perché il ministro Nordio, il ministro di Grazia e Giustizia, voleva bypassare il Presidente della Repubblica. Sapete, l'ha fermato subito, il nostro Presidente Mattarella, viva Mattarella in tutto, modestia, cordialità, competenza, bravura, tutti gli aggettivi migliori per il nostro Presidente, che meriterebbe un Presidente così anche l'America. Allora stop, anche perché giustamente Mattarella dice a Nordio, che non è molto competente, se non sappiamo le motivazioni della condanna, non è arrivato a nessuno ancora le motivazioni della condanna, come facciamo ad assolverlo o a condannarlo? È vero? Diciamolo, io sono per libero Roggero. Sono per

0: basso andate a firmare, anch'io sarò uno dei primi per Roggero Libero. Ed abbiamo via libera per la legge elettorale. Ora la sfida passa a Palazzo Madama, che non sarà una sfida facile, ma ormai il dado, come diceva Cesare, è tratto, perciò andiamo avanti. Sì. I prezzi a giugno, prezzi a Parma, pensate che dimostrano che è la città una delle città fra le meno care, perciò fra tante brutte notizie una bella c'è, il tasso di animo nelle città è il 42esimo contro il 3% della nazione, perciò il tasso annuo in città è del 2%, 2% di aumento, mentre in fase nazionale l'aumento dei prezzi è stato ed è in corso del 3%. Ancora nubifragio il giorno dopo, strage di alberi in tutta Parma, l'abbiamo sentito, letto, ho detto che l'amico Andrea Massari mi ha dettagliato al millesimo tutto. Aeroporto, il vento ha scoperchiato la caserma dei vigili del fuoco anche, perciò mi auguro Zelia di Parma et Company sia tutto bene, tetti divelti, strade bloccate un po' in tutta la provincia, pensate che a Sorbolo i danni ammontano circa a 1 milione di euro, perciò chiusa anche la reggia, stupenda reggia di Sorbolo, di Colorno, la famosa reggia che logicamente è un fiore all'occhiello. Ed abbiamo un fulminaccio nella bassa parmense, ha colpito ieri anche Zibello, l'ho detto che era un qualcosa a vedersi a occhio nudo ieri alle 17 di un nero pesto lì alla bassa. Ed abbiamo Busseto, Santa Maria degli Angeli, Parco del Silenzio, un'oasi di pace, arte e meditazione. Per Fidenza, in un supermercato tenta un furto, non è contento il delinquente criminale, aggredisce anche il personale, anche il personale, il criminale delinquente fermato ai controlli al supermercato prova anche a fuggire. Pensate che se un vigilante si fosse permesso dare un pugno nel naso al delinquente avrebbe avuto guai, non certo il carcere come Roggero, ma qualcosa di simile, perciò pensiamoci bene, rimoduliamole le pene. Rimoduliamole, rimpostiamole, ripeto, che i delinquenti debbano sapere che, ripeto, a delinquere si ha sempre torto, a delinquere non si ha mai ragione. Se voi pensate, ripeto, che se uno ruba in una postazione, in una casa, e questi alle telecamere hanno la faccia del criminale che ruba, non si può fornire come prova, perché fuori non c'è il cartello qui. Attenzione ladri, c'è la telecamera, perciò qui non dovete rubare, perché nello spazio di 10 metri verrete ripreso. Diciamo, li cambiamo o no? Questi che politici, politicelli siete? Se non sapete bypassare queste cose, deve esserci una legge che il criminale, colui che ruba, che fa atti malavitosi, ha sempre torto. Sant'Alessio oggi e San... c'è anche Gennara? Pensavo di sbagliarmi. Non è San Gennaro, Santa Gennara. I nati oggi sono diciamo quotidianamente al lavoro, che abbiano scelto una vita monotona o meno monotona, avranno una sola preoccupazione, quella di arrivare al successo, simpatici, piacevoli, divertenti, a volte un po' timidi, trovano spesso una buona compagnia in cui fare affidamento. Molti sfondano nel campo dell'arte, dello spettacolo, con ottimi risultati. Per loro sarà un impegno costante e ce la metteranno tutta per arrivare alle mete che si prefiggono. Mantengono anche in età avanzata l'ambizione di caratterizzarsi come hanno fatto da giovani, e sono capaci di ricominciare un'attività a cui si erano dedicati da sempre prima, come ad esempio uno sport oppure uno studio, un'arte, con la stessa passione ed energia che avevano da giovani. I pregi: serio, sicuro di sé; i difetti: altero e molto molto arrogante. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì di cielo poco o a tratti irregolarmente nuvoloso, sempre molto caldo, zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 21, massime più 36-37 gradi, venti deboli al mattino, poi saranno moderati per tutta la giornata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow!

0: A luglio scegli il SUV Peugeot 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti muove bene.
2: Ed andiamo con il primo messaggio dedicato a tutti voi. Buongiorno. A te Vittorio, in particolar modo a tutti gli ascoltatori, un saluto carissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella di Tabiano, un abbraccio forte alla mia cucciolotta, grazie per la tua disponibilità, firmato Pietro il Grande, Pietro di Torino, a cui mando un saluto enorme. Pietro Mina è ormai

Pietro, i nostri capolavori. Grazie Pietro, grazie infinite. Allora, vale un punto, logicamente, nulla di più, nulla di difficile. Differenza fra cammello e dromedario. Facilissimo, è quasi scontata come risposta. Differenza fra cammello e dromedario. Molto facile, eh? Mamma mia, molto facile. Logicamente, la differenza che il dromedario ha una gobba, il cammello ne ha due. Era facile. Era facile o no? È vero? Intanto Erika, cifro, niente, che è stato l'ultimo. Erika, guardiamo se sono riuscito. Perché è bravissima, l'Erika, è difficile trovare una domanda cui non sappia rispondere, poi logicamente ha dalla sua la grande attenzione, quella di memorizzare quello che non sa, quello che faccio io, quello che non so, lo tengo, lo custodisco, lo scrivo, perciò bravissima Erika, stavolta guardiamo se riusciamo nell'intento. Che è stato? Tu sai benissimo Erika che El Markovec era il cuore di Salso nel dopoguerra, lì faceva, ti dico che sono state fatte anche in quel piazzale lì del Mercato Vecchio, allestito un palco per fare operette. Pensa te, tutto quello che era il fulcro della dopoguerra, della politica, i discorsi e quant'altro si facevano lì, era il fulcro indiscutibile della città. Chi è stato l'ultimo gestore? Erika. Guardiamo, ti metto alla prova, se hai segnato questa sei veramente nimbo qui della risposta. Ed abbiamo Antonio e Mirella, a cui mando un saluto, salutone. Ciao Antonio, ciao Mirella, Albergo Lodi con il Diana del canadese Pola Anca, voleva anche il Canada, sapete di chi parlo.

bella Mirella ed Antonio, qui mando un saluto all'Ivo, Paolo all'Ivo. Abbiamo, non mi avete saputo dire la differenza tra cammello e dromedario, dromedario cammello, poco male, almeno sapete dirmi qual è la capitale del Venezuela? Capitale Venezuela, capitale Venezuela. E poi abbiamo Paolo D'Angeli, a cui mando un saluto e un ringraziamento per le belle parole, anche lui è un sostenitore di Ruggero, è un sostenitore, non che uno inciti ad ammazzare, per l'amor di Dio, nessuno deve pensare questo, ma gli eventi, Caracas è la capitale del Venezuela, gli eventi in certi momenti vanno rispettati, le attenuanti vanno rispettate, e come, e come. E andiamo con Paolo D'Angeli, che è nella sua stupenda Bologna, a cui mando un saluto, con Dino, la tua immagine. Pensate, 1967, dureranno tanto le canzoni di Sanremo di quest'anno o dell'anno scorso?

0: Sì, se tu baci gli occhi miei che hanno pianto per amo, quanta bella questa canzone. A proposito, vale un punto chi l'ha scritta questa canzone? Siamo nel 1967. Chi ha scritto questa canzone? Poi abbiamo un altro brano, quindi concludiamo con un gioco di fortuna. Se ci fosse in ascolto Latina, avrebbe già indovinato. Chi ha scritto La tua immagine? Il grande Sergio Endrigo. Il grandioso Sergio Endrigo ha scritto La tua immagine. Allora, diamo 2 punti a Lerica, bravissima, ha trovato finalmente l'appunto, ci ha voluto un 24 ore perché è un gioco iniziato da ieri, c'era un punto, oggi ce n'è due, perciò pensate gli appunti che ha, appunti dell'anima, bellissima anche quella canzone, Erika, però questa era molto molto difficile a memoria, ma logicamente da Salsese, uno dei pochi ormai salsesi che sanno la storia di Sanso, come la sa Enrica, come la sa Ettore, come la sa Roberto, in tanti veramente, Roberto Mancuso che ha scritto libri, scrive libri in continuazione sulla nostra bellissima Salso. Allora, ascoltiamo Enrica, sentiamo cosa dice Enrica.
1: New message. Ciao. Ciao. Scusa. Ciao Vittorio, sono Enrica. Ascolta, sono stata 2 giorni da mia sorella, non ti ho sentita. Adesso ho sentito che vuoi sapere per il basso che era lì nel mercato vecchio. Ascolta, prima c'era tua mamma e poi ho trovato l'appunto. Mi sembra che l'ha comprato Pino Casarola. Va bene, ti saluto.
0: Non Casarola, ma Casaroli, che è il marito della Gianna, del bar Gianna, della Casaroli. Brava Enrica, 2 punti. Pino. Pino, anche lui scomparso qualche anno fa, persone eccezionali. Pino Casaroli, correggi l'appunto, Enrica, correggi l'appunto. Casaroli, non Casarola. Nulla, dai, c'è per l'amor di Dio, era un appunto per scrivere giusto. 19 per Enrica, bravissima. Brava, poi oggi avremo un'altra domanda, addirittura già da questa mattina, vedremo se sarà una domanda, fammi vedere, perché segno degli appunti, ah sì, penso anche questo di averlo detto. Averlo detto ed senz'altro non sfuggirà ad Enrica. Attenzione, il prossimo brano con no, è un po' tardi per il prossimo brano facciamo la pubblicità, poi andiamo con la parola dialettale.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Erika, lo sapevi che Pino era, era il marito della Gianna, lo sapevi? Sì, no, vabbè, è il marito della Gianna, della miticissima Gianna, che diciamolo aveva tanta attinenza con la sceriffa, insomma è venuta dopo, ma ha seguito le orme della sceriffa. Andiamo con parola dialettale facilissima, ecco perché do un solo punto. Come diciamo in vernacolo, più che altro per un debito, dimenticare di pagare un debito, come va nel dimenticatoio, come diciamo in modo dialettale, facilissimo, facile, facile. Erika, sai qualcosa? Eccolo qui, un punto, 6-7 secondi, regalo il punto. Esatto, Ender Sutalus, specialmente un debito, ma culé l'Ender Sutalus, è andato nel dimenticatoio, anzi, io direi peggio ancora, è andato perso, quando si tratta di un debito. Sentiamo, sì, pronto, sì. Sveglio da un po', sono già 10 minuti, un quarto d'ora che chiama, sono già 10 minuti, un quarto d'ora che fa le sue squilletti. Allora Silvana, bravissima, 19 punti ed andiamo con lui, lei, noi, voi, loro. Ricordiamolo per Laura e Sergio, Reggio Emilia, Reggio Emilia, i Corvi, con bellissimo brano, Laura, il ragazzo di strada.

0: David, andiamo con il premio. Cerco di dare il premio a voi del sabato, i coraggiosi. Voi del sabato avete 30 punti e 3 premi. Voi non del sabato avete 5 punti. 5 punti. Ho scelto un nome maschile. Un nome maschile di 5 lettere. Quale può essere? No, non è che siano poi a centinaia, sono penso una decina i nomi maschili. Poi ci sono nomi stupidi che proprio non si conoscono ed non fanno testo. Guardiamo chi arriva. Nome maschile di 5 lettere, meno 5, 4, 3, 2, ci siamo, Silvana dimmi, pronto? No, ancora, sentite, non sente, pronto? Avete sentito qualcosa voi? No, io neanch'io, Silvana. Io non ho sentito niente. Mi spiace. Pronto?
1: Paolo.
0: Paolo, adesso abbiamo sentito da Dio, non so cosa sia. Non lo so, non sarà colpa di Silvana, non è colpa, però avete sentito la prima telefonata, non si sentiva nulla. Allora andiamo con nome di 5 lettere. Voglio dare un punto a chi mi legge nel pensiero. Un famoso film, nome di un famoso film, e è un nome tipico meridionale. A Milano, Ighisa, a Milano non viene usato nel modo più assoluto per un nascituro milanese. Nome di un famosissimo film. Nome di 5 lettere, è tipico meridionale, come lo è Nunzia, come lo è Salvatore, sono nomi meridionali. Sentitelo. Anche Silvano, visto che ha avuto un attimo di titubanza, Silvi, confermi la mia tesi? Sentiamo, guardiamo se tiriamo su.
2: Come battezzato è Rocco.
0: Rocco e i suoi fratelli, famosissimo.
2: Il nome battezzato
0: è Rocco. Rocco, i suoi fratelli, Rocco. Io penso che non ci sia un salsese che abbia messo nome Rocco al proprio figlio. È un nome tipico meridionale. Ed andiamo invece con The Silent Giant. Ricordiamolo sempre che dopo abbiamo l'amico Franco Lippini, che questa mattina è in ascolto, ben saldamente in ascolto, e dedica a tutti voi, lo trovo, Franco, trovo quel brano di Aznavour, eccolo qui, lei, per Franco Lippini, lei, Aznavour.

Lei, Franco, grazie, un salutone a te, alla Daniela, a Luigi, a tutti gli amici. Nel Giro d'Italia viene assegnato anche una maglia bianca a chi? Non so, è un quiz retrodatato, non so se esista ancora, non lo so. Il quiz è retrodatato, tengo a dirlo, perciò magari qualcuno, eccolo qui, sa meglio di me. Sì. Brava, Erika, 3 punti meritati, Erika, brava, si vede, magari c'è ancora, la maglia bianca viene assegnata, ce l'ho anch'io qui Erika, all'atleta più giovane che si è in classifica generale, bravissima Erika, non lo sapevo, nel modo più assoluto, 21-22, mi sembrava una domanda molto difficile, invece la nostra Erika l'ha detronizzata completamente. Erika, poi sentimi la Sancho Fidenza fra un 20 minuti circa, perché è interessante anche quella. Poi senz'altro l'avrai diciamo memorizzata nella tua memoria di tante cose, spero di averti anche insegnato nel che non sapevi tante, non li so neanch'io e mi piace quando me li insegnano, li hai memorizzate con i tuoi appunti favolosi. Abbiamo Passerà, bellissimo brano. Bello, bello, bello. Un brano per Nunzia ed Emanuele Scaglioni, Nunzia ed Emanuele, grandi, grandi, cari amici. Passerà Alejandro Valli.

0: tre, quelle grosse bitoniere che vediamo passare più di una volta nelle nostre strade. Pensate, quelle bitoniere portano qualcosa come 9 metri cubi, 1 metro cubo di cemento, 9. Ne portano perciò un peso enorme, cosa che una volta, quando c'era 9 metri cubi di cemento, sono il peso circa di un blocco di granito che gli schiavi morivano al sole di stenti. Avevano il compito di portare fino in punta alle famose piramidi con il metodo sabbia. Insomma, chi ha studiato storia d'arte sa di cosa parlo. Ed sapete dirmi come si chiama? Come si chiama quella nell'autobotte, il recipiente rotante della betoniera? Sapete niente voi? 3 punti. Ripeto, cilindro, eccolo qui. 3 punti li diamo a... È lui, eh. Fa disperare. E ci si mette in mezzo alla telefonata, sa, pensate, l'intelligenza di certe persone sa dove infilarsi, anche per rompere le palle. No, diciamo, adesso essere franchi, a me piace. Si chiama il tamburo principale della banda d'Afori. Quando vedete una betoniera, che di solito sono in movimento perché serve ad impastare sempre di più il cemento, quelli sono il tamburo. Ed abbiamo ultimo brano in programma, ultimo per Anna di Tabiano. Anna di Tabiano, mitica, mitica Anna di Tabiano, con bellissimo pensieri e parole di Lucio
1: Te ne sei un
0: Battisti.
1: bambino caro
0: Anna
1: bambino,
0: Tabiano,
1: soltanto nel buio
0: più
1: giocava,
0: grande
1: cresceva
0: infermiera
1: pietra
0: di tutti i
1: fitta, sarai
0: tempi.
1: che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me,
0: Sentite anche il cellulare,
1: la
0: eh?
1: mia lealtà.
0: Sentite?

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Chiedo, non si può, non si muore per amore. Profeti, grazie da Silvana. Sarà l'ultimo brano in programma. Non si muore per amore, si muore sotto le bombe di diciamo, della boia dell'Ucraina, Putin, si muore sotto le bombe del boia Netanyahu, si muore sotto le bombe, ma si può morire anche per amore. I profeti

0: Fidenza facilissima. Sapete dirmi, saprei rispondere, chi è stato per anni, perciò facilissima, lo storico parroco di San Giuseppe Lavoratore, ora ultra novantenne, ma va a fare la messa ancora in certe parrocchie. Facilissimo, per Fidenza. Per Salso Maggiore, guardiamo se Erika ha segnato. Dov'era la gelateria Paini a Salso? Paini, Coloretti, perché ha sposato una Coloretti, però la gelateria era Paini, figli Paini, la moglie una Coloretti, perciò nell'arte del gelato. Guardiamo se Enrica ha segnato l'appunto, domanda difficile, però l'ho già fatta. Lui è appassionatissimo di pittura, era famoso anche per i suoi quadri, faceva anche quadri bellissimi. Eccolo qui, dimmi tu.
1: Ascolta, Paini abitava qui.
0: Sì, Erika, devi dirmi dove era la gelateria.
1: Col carrozzino, col
0: corso. Erika, devi dirmi dove era la gelateria Paini.
1: La gelateria la faceva in casa.
0: Casa. Grazie, grazie Erika. Ecco, informati. Ecco, spero, perciò non ha ancora guardato. Erika non lo faceva in casa, aveva proprio una gelateria. Ha sposato una Coloretti, una delle due sorelle, la Stella e la Liliana, ed avevano fatto proprio una gelateria alla grande, grande gelateria. Erika, informati. Vedrai che ce l'hai nei tuoi appunti, gelateria Paini Coloretti, gelateria Paini Coloretti, per Fidenza era molto facile, non mi soffermo neanche, era Don Felice Castellani, il parroco ultra novantenne, Don Felice Castellani, perciò facciamo finta che sia per il periodo di caldo, di ferie, era molto, Silvana, era molto molto molto facile, ma è facilissima anche quella di Salso, Erika, vedrai che oggi con un giretto o un rispolvero di tutti i suoi punti ci arriva. Paini Coloretti, perciò Paini Coloretti era anche un ottimo pittore, mi sembra, non ci giurerei, che ha fatto anche alcune mostre. Ed abbiamo i saluti, i baci, l'oroscopo, prima di tutto, poi se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12:40 mi farò risentire.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Per l'Ariete, una curiosa novità. Giornata interessante per il Toro, oggi insolitamente vivace. Fortuna, ma solo in amore, per i Gemelli. Il Cancro è finalmente se stesso, senza inibizioni. Il Leone può contare saldamente su un nuovo amico. La Vergine è tanto inquieta e non sai perché.

0: Incontri interessanti per la bilancia. Per lo scorpione, giornata economicamente valida. Complicazioni legali per il sagittario. Il capricorno avverte oggi tanta solitudine. Momenti deliziosi per l'acquario che ama. L'amicizia di un pesce può andare in frantumi, ma forse è una fortuna.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
6: Nel pomeriggio che si annuncia indifferente, ma questo swing è benvenuto come il vino, come

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash!
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ed abbiamo invece un appuntamento molto importante. Radio Monte Canate, solo ed esclusivamente buona musica. Abbiamo anche le note sotto le stelle. Domani sera alle 21 Piazza Grande a Fidenza, organizzato dalla banda Baroni Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, con la Luigi Pini diretta da Alberto Conforti, dal corpo bandistico di Albareto diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che anche quest'anno organizzano il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ricordiamoci che oggi Calicantus è aperto per voi, è a vostra disposizione con tutto, piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio e di più. Voi andate da Calicantus ed avrete modo di appurarlo da Calicantus anche per farvi installare la app Canatina da Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Qual è il pensierino, come sempre, attuale e bello di Calicantus? La vita non ti dice nulla, ma piano piano ti insegna tutto.

abbiamo tensione per la grazia di Roggero, tensione perché il ministro Nordio, il ministro di grazia e giustizia, voleva bypassare il presidente della Repubblica, sapete, l'ha fermato subito, subito. Il nostro presidente Mattarella, viva Mattarella in tutto, modestia, cordialità, competenza, bravura, tutti gli aggettivi migliori per il nostro presidente, che meriterebbe un presidente così anche l'America. Allora stop, anche perché giustamente Mattarella dice a Nordio, che non è molto competente, se non sappiamo le motivazioni della condanna, non è arrivato a nessuno ancora le motivazioni della condanna, come facciamo ad assolverlo o a condannarlo? È vero? Diciamolo, io sono per libero, libero Roggero. Sono per al limite gli arresti domiciliari, ma no, neanche mezzo minuto di carcere per Roggero. Io sono con Roggero, lo dico apertamente. Ed abbiamo prima via libera della legge elettorale, ecco. Andate, se ci saranno dei banchetti che qualche partito farà di destra, a sinistra, di fianco, in alto, in basso, andate a firmare. Anch'io sarò uno dei primi per Roggero Libero. Ed abbiamo via libera per la legge elettorale. Ora la sfida passa a Palazzo Madama. Che non sarà una sfida facile, ma ormai il dado, come diceva Cesare, è tratto, perciò andiamo avanti. Sì. I prezzi a giugno, prezzi a Parma, pensate che dimostrano che è la città, una delle città fra le meno care, perciò fra tante brutte notizie, una bella c'è, il tasso di animo nelle città è il 42esimo contro il 3% della nazione, perciò il tasso annuo in città è del 2%, 2% di aumento, mentre in fase nazionale l'aumento dei prezzi è stato ed è in corso del 3%. Ancora nubifragio, il giorno dopo strage di alberi in tutta Parma, l'abbiamo sentito, letto, ho detto che l'amico Andrea Massari mi ha dettagliato al millesimo tutto. Aeroporto, il vento ha scoperchiato la caserma dei vigili del fuoco anche, perciò mi auguro Zelia di Parma et Company sia tutto bene, tetti divelti, strade bloccate un po' in tutta la provincia. Pensate che a Sorbolo i danni ammontano circa a 1 milione di euro, perciò chiusa anche la reggia, stupenda reggia di Sorbolo, di Colorno, la famosa reggia che logicamente è un fiore all'occhiello. Ed abbiamo un fulminaccio nella bassa parmense, ha colpito ieri anche Zibello, l'ho detto che era un qualcosa a vedersi a occhio nudo ieri alle 17, di un nero pesto,
lì alla bassa. Ed abbiamo Busseto, Santa Maria degli Angeli, Parco del Silenzio, un'oasi di pace, arte e meditazione. Per Fidenza, in un supermercato tenta un furto, non è contento il delinquente criminale, aggredisce

qualcosa di simile. Perciò pensiamoci bene, rimoduliamole le pene, rimoduliamole, rimpostiamole, ripeto, che i delinquenti debbano sapere che, ripeto, a delinquere si ha sempre torto, a delinquere non si ha mai ragione. Se voi pensate, ripeto, che se uno ruba in una postazione, in una casa, e questi hanno le telecamere, hanno la faccia del criminale che ruba, non si può fornire come prova, perché fuori non c'è il cartello. Qui, attenzione ladri, c'è la telecamera, perciò qui non dovete rubare, perché nello spazio di 10 metri verrete ripreso. Diciamo, li cambiamo o no questi, che politici, politicelli siete se non sapete bypassare queste cose? Deve esserci una legge che il criminale, colui che ruba, che fa atti malavitosi, ha sempre torto. Sant'Alessio oggi, e San c'è anche Gennara? Pensavo di sbagliarmi, non è San Gennaro, Santa Gennara. I nati oggi sono quotidianamente al lavoro, che abbiano scelto una vita monotona o meno monotona, avranno una sola preoccupazione, quella di arrivare al successo. Simpatici, piacevoli, divertenti, a volte un po' timidi, trovano spesso una buona compagnia in cui fare affidamento. Molti, molti sfondano nel campo dell'arte, dello spettacolo, con ottimi risultati. Per loro sarà un impegno costante e ce la metteranno tutta per arrivare alle mete che si prefiggono. Mantengono anche in età avanzata l'ambizione di caratterizzarsi come hanno fatto da giovani, e sono capaci di ricominciare un'attività a cui si erano dedicati da sempre prima, come ad esempio uno sport oppure uno studio, un'arte, con la stessa passione ed energia che avevano da giovani. I pregi: serio, sicuro di sé; i difetti: altero e molto molto arrogante. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì di cielo poco o a tratti irregolarmente nuvoloso, sempre molto caldo, zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 21, massime più 36-37 gradi, venti deboli al mattino, poi saranno moderati per tutta la giornata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

tuo senso, tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 17 luglio.
1: A Roma si ricorda oggi Sant'Alessio, confessore, un nobile romano che, secondo la leggenda, rinunciando agli agi che la sua condizione gli permetteva, visse come asceta ad Edessa.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Alessio.
1: Il nome greco Alexios, dal quale proviene il nostro Alessio, viene interpretato come difensore, protettore, perché connesso con la parola alche, cioè forza. È interessante notare che la stessa radice dà luogo anche al vocabolo Alectrion, cioè il gallo, l'animale lottatore per eccellenza. Auguri a tutti gli Alessi per le future battaglie, dunque.

0: Nel 1596 il navigatore olandese Willem Barents si imbarcò alla volta del Grande Nord nella speranza di scoprire al largo delle coste della Siberia un passaggio verso la Cina, dove i commercianti del suo paese erano convinti di trovare nuove merci e nuovi sbocchi ai propri prodotti.
1: Il 17 luglio del 1596 Barents e i suoi uomini scorsero all'orizzonte un'isola non segnata sulle mappe. Si trattava dell'isola di Novaya Zemlya, posta oltre lo Spitzberg.
0: Barents costeggiò la nuova terra scoperta per oltre 700 chilometri, ma il 15 agosto la nave si trovò bloccata in mezzo ai ghiacci.
1: Faceva un freddo terribile e i marinai si prepararono a passare intrappolati tra i ghiacci il primo inverno nella storia della navigazione polare.
0: Si costruì una capanna in legno, si fece provvista di legna e di viveri e fu acceso un fuoco perennemente alimentato.
1: In primavera, finalmente, con il primo timido disgelo, l'equipaggio della spedizione decise di tornare a bordo della nave. Barents, sfinito dalle fatiche, morì proprio a bordo della scialuppa che stava per riportarlo all'imbarcazione.
0: Presto i suoi compagni raggiunsero l'Olanda, dove ormai, come era naturale, nessuno più li aspettava. Era l'ottobre del 1597.
1: Tre secoli dopo, nel 1871, alcuni pescatori norvegesi trovarono intatta, sotto la neve, la casetta di legno di Barents e tutti gli oggetti abbandonati da quei coraggiosi.
0: Il 17 luglio 1948, sulle rampe del Col de la Croix de Fer, Gino Bartali fa piangere Bobet, il giovane rivale francese, strappandogli per un soffio la maglia gialla.
1: Con questa vittoriosa tappa, che tanto eco suscita in Italia, il campione toscano si aggiudica per la seconda volta il Giro di Francia. All'arrivo a Parigi, Bobet avrà 30 minuti di distacco.
0: Houston, 17 luglio 1975. La navicella americana Apollo e la russa Soyuz si agganciano alla quota di 220 km d'altezza, controllate a distanza dal centro spaziale USA.
1: L'astronave americana è stata lanciata in orbita da un vettore Saturno circa 7 ore dopo quella sovietica e da una base distante più di 7.000 km da quella russa. Dopo 4 giorni di esperimenti scientifici, la Soyuz atterrerà finalmente il 21 luglio, mentre l'Apollo resterà più a lungo in orbita, ammarrando il 24 nell'Oceano Pacifico.
0: Washington, 17 luglio 1978. Quasi 3.000 indiani, dopo una lunga marcia attraverso gli Stati Uniti, inscenano davanti ai cancelli della Casa Bianca una manifestazione di protesta in difesa dei diritti delle loro tribù.
1: In prima fila, il popolare attore cinematografico Marlon Brando. Urla di guerra e tam-tam accompagnano il bivacco di oltre 80 tribù diverse di pelli rossa.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ed ecco chi, ciao a tutti, buongiorno, sente? Ah, è basso, ma no, stavo ascoltando la televisione, se sentiva bene, tutto ok, grazie a tutti voi di esistere. Non ho visto Erika stamattina dal bar lì, la torrefazione. Erika, t'avrei visto tanto tanto volentieri, ho parcheggiato proprio lì davanti, non c'era il parcheggio davanti ai portici, ma non ti ho visto, anche perché ti avrei fatto le solite domande salsesi, che sei bravissima. Un saluto, sentite già il Saramia le amo, Saramia le amo che comincia, mamma mia, stamattina sono già nove, stamattina, mamma mia, e vabbè, ascolta, si diverte, nulla di male e nulla di grave, non certo come il fatto di Ruggero, Mario Ruggero, che è più, come posso dire, tragico, drammatico, perché è vero che lì al bar parlavamo, tutti dicono la sua, tutti dicono giusto, giusto, un 50% di colpe, 50% di assoluto, perciò se 50% di colpevolezza, 50% di assoluzione, perché non mandare in carcere un uomo che suo malgrado è rimasto coinvolto in qualcosa di drammatico? Non certo, avete sentito altra telefonata, sono 10, altra telefonata che ha buttato giù, sono 10 le telefonate, mi ha fatto sentire che è in ascolto, diciamo, perché almeno non ci sia gli arresti domiciliari, lo fanno ai assassini incalliti, lo fanno con criminali incalliti, perciò quello non è un criminale, gli è caduto addosso il mondo. Bene, lasciamo il Mario, lasciamo Ruggero, Ruggero, non Ruggero, Ruggero, lasciamolo da parte, ormai l'argomento è quello, anche perché non si parla più di Garlasco, avete visto, si vede che tutto è in ferie ormai, hanno tralasciato un po' Garlasco, che aveva fatto venire due palle dagli occhi, non piccoli, perché si deve fare una soluzione, una colpevolezza, tirar fuori, ma non tirarla alla lunga come è stato negli ultimi mesi. Bene, abbiamo Erika, parlo a te. Dov'era Erika? Dov'era la gelateria Paini Coloretti? Io ero a scuola col figlio Carluccio Paini. Carluccio si chiamava, adorabile. Persona, come tutti i miei amici di scuola, tutti d'altri tempi, anzi, mando un saluto all'avvocato Montuschi, sempre grande, grande, grande avvocato e amica, e a Eva Comazzi, Camozzi, non Comazzi, Eva, Eva, e dai, fiesti in bambia, Eva Camozzi, la grande Eva, la grande giornalista, la grande intellettuale, la grande, grande in tutto. Ed abbiamo per allora
Erika, hai trovato il biglietto giusto? Vedo delle spie lampeggiare, magari l'Erika stamattina non è andata in torrefazione per Scartebler, in dialetto Scartebler, il biglietto è un biglietto, non so come faccia a classificarli, questo non lo so. È certo che un po' di tempo ci vuole, non è come noi che abbiamo il computer, chiediamo e immediatamente ti risponde. Perciò, Erika, dov'era la gelateria, premiata gelateria Paini Coloretti? Un saluto a Carluccio e un saluto alla Stella, i due figli di Paini. Due figli, con Carluccio eravamo a scuola insieme ed andiamo con Fidenza, dai là, Fidenza, sapete dirmi, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali erano questi due modi, perché non è più così. Sentiamo il disco quiz senza commentarlo, già tanto i commenti fino ad ora si sono sprecati, ma purtroppo non sono arrivati a buon fine, anche perché finora non avete cavato il ragnetto dal buco. Ed abbiamo il quiz che non è il rumore, ma io dico il tormentone di Anna di Varano. Anna, quando riuscirai a capire i miei aiuti, forse, arriverai alla soluzione. Fino ad allora sei talmente fuori strada, no, talmente fuori strada che sono bel tranquillo. Ascoltiamo qual è il rumore, sentiamolo bene, candido, bello, nature, io che l'ho sotto orecchio. Ho detto, ma come fanno a non indovinare? Come fanno? Con tutti gli aiuti.

però diciamo che le cose, anche le più difficili, particolareggiate, date la risposta anche particolareggiata, quando li leggete, quando leggete le risposte particolareggiate, anche cos'hanno il conto in banca, quando non c'è l'aiuto è più difficile. Andiamo a completare l'almanacco di oggi.

Bene, trovato l'almanacco, dove era sparito? Oggi è Santa Alessio, mendicante, somiglia chi le... No, ragazzi, non conosco un festeggiato di oggi, perciò giro immediatamente il mio foglio, libro, eccolo qua. Chi nasce oggi sarà animato da una forte spinta interiore e raggiungerà ottimi risultati nel campo professionale, perciò quale sia il campo professionale. Abbiamo la frase del giorno: la farfalla non conta i mesi, che ha a momenti il tempo di non ha il tempo sufficiente per farlo. L'ha detto Bunsen Tegor. Perciò la farfalla non conta i mesi, ma i momenti ha tempo per sufficiente di poterli contare. Non mi è capita, stavo leggendo, rileggendo, perché non mi è capito cosa vuol dire. Il sole è sorto alle 5.49, tramonterà alle 21.08, luna calante si leva alle 9.28, cala alle 22.57. Proverbio del giorno: la persona sazia non può capire quella digiuna. È vero, chi ha mangiato mengugnen non può capire chi ha fame veramente. La curiosità del giorno è la oggi, che giorno è, la giornata del Cusel? Vabbè, allora, nel 1902 l'ingegner Wilson Edmund Corrier progetta il primo moderno sistema di climatizzazione. Beato lui. 1902 nasce il primo impianto di climatizzazione. Quanto è lodato in questo periodo.

che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione.

0: grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ed abbiamo invece un appuntamento molto importante, Radio Monte Canate, solo ed esclusivamente buona musica. Abbiamo anche le note sotto le stelle, domani sera alle 21 Piazza Grande a Fidenza, organizzato dalla banda Baroni Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, con la Luigi Pini diretta da Alberto Conforti, dal corpo bandistico di Albareto diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che anche quest'anno organizzano il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni 339 2003 835. Ricordiamoci che oggi Calicantus è aperto per voi, è a vostra disposizione con tutto, piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio e di più. Voi andate da Calicantus ed avrete modo di appurarlo da Calicantus anche per farvi installare la app Canatina da Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Qual è il pensierino, come sempre, attuale e bello di Calicantus? La vita non ti dice nulla, ma piano piano ti insegna tutto. Ed andiamo ad una carrellata di notizie che poi dettaglierò alle 14.30. Relazioni Italia-Nicaragua a rischio, me lo auguro, dopo le sacrosante parole di Tajani. Tajani che dice... ha detto sul brigatista Brigate Rosse Casimirri, che lo tengono, deve essere istradato perché ha tre ergastoli da scontare, avendo sposato una del posto nicaraguense, non è perseguibile per il Nicaragua, perciò sono cose ignobili di questo mondo. AWS, interrogazione dopo l'evento Vannacci, deve chiarire sul saluto romano verso il palco al comizio di martedì, è fascista o non? Centrodestra firme per Grazia a Roggero, la mia firma ci sarà senz'altro per la Grazia, senz'altro in lista a tanti altri milioni di persone, anche se ha sbagliato a fare certe cose, ma logicamente non deve fare un giorno di galera. Morta la ragazza incastrata con i capelli succhiata dall'espulsore d'acqua dalla piscina 2 giorni fa a Sestri Levante, folgorato al Luna Park, muore un quindicenne, un ragazzo che era in vacanza in Liguria e non vorrei essere in quel Luna Park, litigano per viabilità e lui uccide un ottantenne perché non gli aveva dato la precedenza in auto. Perciò, come vedete, si può morire solo per un mancato come posso dire, una mancata precedenza. Incidente sul lavoro, 3 morti in 24 anni, questo e altro, sono le cose. Poi abbiamo l'ondata di Afa, domani sarà il picco, 16 saranno le città in rosso, mortalità over 65, dai 65 in su, più 3% a giugno. Come vedete è un bollettino non troppo consolante. Abbiamo invece domani, che è sabato, avremo il gioco alla Valla Spacca, cielo sereno poco nuvoloso, persistenza del caldo, zero termico, 4400 metri, temperature minime più 22, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Andiamo con Irma, Irma di Fidenza, che dedica a tutti, dico tutti, gli ascoltatori della radio il capolavoro, uno dei capolavori di Bagutti, Eravamo in 19.

0: verità. Lo diciamo ai pacifisti, quelli che non vogliono spendere 5 lire per la difesa del nostro territorio. Io invece mi sento sicuro quando logicamente sono difeso. I miei confini sono difesi. Io sono fatto così. Cosa volete farci? Allora, andiamo con una domanda che dovrebbe avere una risposta immediata. Il prossimo brano è richiesto, lo sentirete, da Norma di Parola, poi la solita dedica, dedicata a tutti che la sentiremo. Chi ha scritto e lanciato Folle Sentimento? Il brano che ha richiesto è la Norma. Norma che logicamente non gioca, perciò posso permettermi di fare questo quiz, questo indovinello. Chi ha lanciato il liscio Folle Sentimento? Molto bello, conosciuto, di fama nazionale. Folle Sentimento, Castellina Pasi. Ho dato il suo lavoro alla nostra Erika. Erika, hai visto, hai rovistato fra i bigliettini? Dov'era la gelateria Paini Coloretti? Coloretti Paini, un binomio del buon gelato d'epoca. Paini Coloretti, Coloretti Paini. Tutti lo sappiamo, se per Coloretti logicamente era facile presa, però la gelateria Paini Coloretti, Coloretti Paini, dov'era? Erika, l'hai segnato? L'ho detto, l'ho detto, fa le tante cose che ho detto. Allora, sentiamo la Norma.
1: No, new message, all message, play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio un invito alle Nelle, alle Graziella, alle Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Tanato e tutti i personaggi di San Francesco. Faccio da Castellina Pasi Folle e Sentimento.
0: Non Folle e Sentimento, Folle Sentimento. Grazie Norma. Folle Sentimento, non

folle sentimento, Norma. Ed abbiamo il prossimo brano che viene dedicato a Roberto Boerio. Siamo a quota 10. Ciao Roby, da Angelo e i suoi 30 gattoni meravigliosi, che ti dedica le mutandine di seta nera. È tutto per Roberto Boerio. A proposito, vale un punto mille volte, mandato in onda questo brano. Chi canta questo brano, chi ha lanciato per primo questo brano, che poi è stato ripreso da alcune altre orchestre?

chi ha lanciato la canzone Roby? Mutandine ricamate di seta nera. Un punto, eh? Era, perché il tempo è già super scaduto. Chicco De Matteo, Angelo, Roby te lo dedica con tutto il cuore. E

per Roberto Boerio, l'illustre. Sapete dirmi come si chiamano nell'edilizia? Se mi date i due nomi, vi do due punti, se no ve ne do solo uno. Come si chiamano nell'edilizia i muratori che preparano, non c'è più nessun muratore che, salvo qualche paciughino, preparano la calce a mano, o a mano o con la betoniera. Sapete di, se me le dite tutte e due, vi do due punti. Come si chiama il muratore che prepara la calce? Che prepara il calcestruzzo? Betonista, se usa la betoniera, e cementista, se la fa a mano. Era facile. Ed abbiamo invece la grande amica Pia di Parma, che richiede 50 primavere terzinato di Daniele Tarantino.

0: 5, bella, bella Pia. Non mi ricordavo di questo brano. Voi del sabato, 3 premi e 30 punti. Voi non del sabato, 5 punti. Sapete dirmi, dirmi qual è il stamattina? Ho battezzato un nome di 5 lettere, Rocco. Rocco e i suoi fratelli, film famosissimo, film Rocco e i suoi fratelli, interpretato fra l'altro dal grande Alain Delon. Rocco e i suoi fratelli, Alain Delon, Renato Salvatore, capolavoro della cinematografia d'altri tempi. Adesso ho scelto un nome, poi vi aiuto. Ma Silvana dovrebbe saperlo, un nome di 5 lettere al femminile. 5 lettere al femminile. Qualsiasi nome. Va bene anche Mirella. Ah no, Mirella ne ha 4, scherzo, logicamente. Diletta. Silvana. Eccomi qua,
1: Laura.
0: Dite a Laura che l'amo. E Michele, dite a Diletta, dite a Laura che bella canzone. Dobbiamo richiederla, Diletta. Dite a Laura che l'amo. Pronto?
1: Sofia.
0: Nokia, scusa?
1: Sofia.
0: Tatia? Chi ha capito, mi dici che ha capito Tatia? Tatia? Pronto? Sì? Pronto? Questo è Roberto che rompe le balle in un momento sbagliato. Pronto?
1: Gilda.
0: Chi è, scusa?
1: Gilda.
0: Gilda. Gilda come la canzone di Al Rangone. Enrica? Cos'è la tua, il tuo nome? Scusa, non ho
1: capito. Ho detto Sofia.
0: Sofia. Sofia, che tu kerle la sinfia. Tu kerle cum baston la sinfia membalon. Lo sai, parlatemi bene quando parlate al telefono. Sapete che sono sordo, che ho bisogno dell'apparecchio acustico, ma se voi mi parlate un po' male io capisco peggio ancora. Sofia. Sofia, tu kerla la sinfia, tu kerla con baston, la sinfia membalon. Allora, l'aiuto, attenzione, vi do, guardiamo Silvana, Silvana, attenzione, guardiamo se è l'unica o chi altri, 3 punti vi do, 3 punti. C'è un complesso che inizia con quel nome. C'è un complesso che inizia. Silvana, se me lo dici, sei veramente un genio. Mi leggi veramente nel pensiero. È un complesso che inizia con quel nome. No, anche Silvana ha un attimo di smarrimento, e è logico. È un complesso, non è molto famoso, però in auge è un complesso d'altri tempi. Erano 3 punti.
2: Il nome è battezzato Flora.
0: Flora, fauna e cemento. A me mi vengono in mente tutte, Pronto?
1: Alice.
0: Alice, qual è, Diletta, Stella, ascolta, qual è il complesso che si chiama Alice? Io vi aiuto, ma anche Silvana non l'ha saputo, sai che c'è il complesso flora, fauna, cemento. Flora, fauna, cemento. flora, fauna, cemento.
2: Il nome battezzato è Flora.
0: Mi è venuto in mente per la flora, la famosa Flora, è la nostra ascoltatrice di Via Costa a Fidenza, la Flora e la Marilu. Si chiamava Flora, le due sorelle, Marilu. Flora e Marilu. Niente, vado, ragazzi, andiamo malino, eh? Sandumamel! No, Alice, non conosco un complesso che cominci o si chiami Alice. Qui proprio mi ha piazzato.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma da 5 cate da che il pan?
10: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina.
6: Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Vace d'Asco, Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: E andiamo con due punti. Domanda facilissima. Sicuro che qualcuno si sbaglia? Gioco sul presunto. Gioco sul presunto. Sicuro che qualcuno si sbaglia, io però parlo molto chiaro, molto molto chiaro. Come dicevamo in una volta, adesso sono mille qualità di pane, sono a decine di qualità di pane. Una volta il pane più comune in dialetto, Silvana, come lo chiamavamo?

0: Vediamo se l'alba vi ha insegnato alla Silvana o alla Nella, preoccupato perché non ti sento più, Nella, la nostra Enrica. Enrica, Menon Rusina, l'emgeva il Marcavec, fattor il pan da pepino, il forno era lì, a un passo. Oh, Silvana, guardiamo, gliel'ha detto l'alba.
1: Scusa, era il pan da pepino?
0: Ma Enrica, sapevo che qualcuno ci cadeva, il padre della tessera, Enrica, del pangramma, figur per il pan della tessera del gran clegram, ma non ho chiesto quello, sapevo, avetevi, cioè, non mi sbaglio io sui miei ascoltatori, non mi sbaglio, non mi sbaglio, il pan della tessera l'era il pan più gran che era, diciamo, figur per il pan della tessera, gramo immangiabile, qui invece abbiamo detto tutt'altra cosa, come chiamiamo il pane, chiamavamo il pane più comune, più semplice, pane insomma non condito. Eccolo qui Silvana, due punti, ricorda.
1: Io ti dico, quando mia mamma aveva il negozio lo chiamavano il pan e pasta di
0: Diletta, tua mamma, brava, Diletta, brava. Me nonne leggeva de pepino tor du micot pasta dura, voleva dire il pane più semplice, il pane, no, brava. Brava, me lo concedete, tre punti per Diletta? Sì, me l'avete concesso. Brava, Diletta, pan, Enrica, sapevo che qualcuno ci cadeva, ma non te. Il pan della tessera, è il pan più gran che sia, il disnammo, quando il pan le gram, il dire per il pan della tessera, proprio dal gram che le. E andiamo, sapevo, l'avevo detto in anticipo, qualcuno ci sarebbe caduto? Ah, non mi sbaglio, mamma mia, che ne scagò, mamma mia. Allora, adesso dedico un pezzettino, flora, fauna, cemento. Il brano della flora, il mondo blu.

Bello, bello, bello. Flora, fauna, cemento. È un complesso degli anni 70 e 80. Ed abbiamo colpo di fulmine, Bagutti, per l'amica, carissima amica Roberta, Gerra, Pietro e Francesco.

0: Allora, sto facendo un conticino. Poi Miri, arrivo, pensa Miri, che no, lo dirò dopo. Ormai fanno la coda per venire a Tabiano Castello. Fanno la coda! Oggi sono lì ancora, Miri. Oggi sono lì ancora. No, ma non posso fermarmi. Sono dall'Antonella e dalla Giancarla, sai già di chi parlo. Allora, attenzione, fate due conti. A memoria, vado adagio, guardiamo se siete piccoli computer. 90 meno 36 diviso 2. Guardiamo chi è un genio che ha fatto a memoria questo conto. Ecco, brava Silvana. Silvana, sì? Pronto?
1: 27
0: 27, è un genio. Pronto?
1: 27
0: Enrica, ragazzi, siete, mamma mia, si fer el con della brave, 3 e 3, brave, brave, brave. È molto facile, eh? Sentiamo, perché c'è anche la... no, è lui. È lui, sono solo 12 telefonate, 12. Me ne ha fatte 12. Allora... Silvana, 47, 48, 49, eccolo qui, 13, 13, pronto?
1: 27.
0: 27, sì. No, non era. Stavolta è un po' tardiva, ma glielo diamo lo stesso, dai. Allora, Enrica, 23, 24, 25, Diletta si è arrivato un po' in ritardo, Diletta 28, 29 e 30. Ho premiato tutti, dai, tutti vissero felici e scontenti. Miri, sono lì, sono lì, non dirmi addio. Jamais, il dit-moi afnenat, nel modo più assoluto. Non ti dirò mai addio. Mai! Jamais!

Allora, guardiamo chi mi sa dire. Miri, non ti dico addio nel modo più assoluto, anzi, ti accolgo a braccia aperte. Ripeto, oggi sarò ancora a Tabiano, ormai fanno la fila passare lì da Mirella, fanno la fila. Chi mi sa dire, vale 3 punti. Allora, Diletta purtroppo ha l'assenza di linea della team, ecco perché in ritardo. Diletta, scusami. Guardiamo se anche in ritardo

0: arriva a dirmi chi è che cantava, che ha lanciato questa canzone che non ho presentato appositamente, vale 3 punti, chi ha lanciato questa canzone. Miri, tu hai scritto una cosa, ma non è completa, beh? Guardiamo, vale 3 punti. Chi ha lanciato, dato che siete tutti amanti del liscio? Allora, un'altra cosa molto importante, Diletta che mi ha detto per flora, fauna, cemento, quando faccio dei giochi, a meno che non sia un gioco specifico del liscio, chi canta questa canzone come adesso, non faccio mai cose di liscio, perché sarebbe impossibile indovinare, perché Diletta mi dice Alice, ha detto Alice, no? E il clan, oppure Marco e Alice, ma non coinvolgo mai le orchestre o roba di liscio nei giochi, purché non siano giochi specifici come questo di liscio. Perciò non coinvolgo mai, perché sono a migliaia, non azzeccareste mai. Allora, è Guido e Ruggero e Guido, Mirella erano ancora insieme, i due, Guido e Ruggero, Ruggero e Guido, infatti Ruggero e Guido sono partiti insieme e questo è un loro gran bel successo. Allora, non avete indovinato, erano 3 punti, vado con, vedete che a tutto c'è una spiegazione, anche la spiegazione di Enrica. Enrica, stai lavorando, stai là, sai e come, c'era gelateria Paini Coloretti, ma in due erle, Enrica, gelateria Paini Coloretti, pensa che Paien el scriveva, el feva anche di quadar, e molto belli, era bravo. Andiamo con un attimo di pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Fidenza, Salso, cosa vi chiede stamattina? Era facilmente ridicola come risposta quella di Don Felice Castellani. Per anni a Fidenza c'era un magazzino all'ingrosso di abbigliamento cui titolare con altri soci era Antonio Del Nevo. Dov'era? Antonio Del Nevo, un grande magazzino all'ingrosso di abbigliamento. Enrica, hai saputo, bravissimo, hai trovato la fotografia del primo cementificio della Brugnola, piazza Cesare Battisti. Sai dirmi invece poi è nato il cementificio in via Milano? Enrica, lo ricordi? Non c'entra niente le fornaci. In via Milano, proprio davanti all'ex caserma dei Carabinieri. Come si chiamava quel cementificio esattamente? Cementificio, centro edile, vendevano anche lì sabbia, non certo era, non c'erano grandi spazi come a Diego, adesso a Campore, che è un paese. Eccolo qui, già l'Enrica? Ma già l'Enrica?
1: Sì? Non mi ricordo, so che c'era Romagnini.
0: Chi c'era, scusa?
1: Non mi ricordo.
0: Enrica, scusa, chi c'era? Enrica?
1: Romagnini.
0: Chi c'era, scusa?
1: C'era Romagnini.
0: Romagnini?
1: Romagnini.
0: Ah, bra, ecco, no, no, bra, Enrica. Doppia, scusami, mi assumo ogni responsabilità, pensavo di incastrarti, invece, lo vedi, a me piace l'imparzialità, mi piace essere gabbato, non è Romanini, ma Romagnini, Romagnini, brava Enrico, brava, brava, brava, brava. Vedete che mi prendo per il culo anch'io quando cerco di gabbare e sono gabbato? Romagnini, non Romanini, ma Romagnini proprio davanti. Brava Enrica. Fidenza si spogna. Mamma mia, per anni c'era un magazzino all'ingrosso di abbigliamento, titolare con altri soci, era Antonio Del Nevo. Dove era? Tanto brava Enrica, mi hai gabbato, il gabbatore gabbato. Brava. A me piace quando rimangono fregati, 19, però domattina mi dici paini coloretti, eh? Enrica, che ne ha 19 e 18 all'attivo. Fidenza, proprio è un Silvana, è un disastro. Fidenza, non sanno più nulla delle domande fidentine. Di fianco al campo sportivo Craviari, zona chiamato Prato della Fiera, poi trasferito nel quartiere La Bionda. Questa era la risposta, perciò anche oggi con Romagnini, non Romanini, ecco perché facevo scandire bene il cognome ad Enrica, non era che fossi sordo, però non capivo quel Romagnini, non Romanini, mi ha fregato. Brava Enrica. Ragazzi, ci sentiamo fra esattamente 10 minuti per il notiziario.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica,
2: le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ed abbiamo invece un appuntamento molto importante, Radio Monte Canate, solo ed esclusivamente buona musica. Abbiamo anche le note sotto le stelle, domani sera alle 21 Piazza Grande a Fidenza, organizzato dalla banda Baroni Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, con la Luigi Pini diretta da Alberto Conforti, dal corpo bandistico di Albareto diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che anche quest'anno organizzano il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni 339 2003 835. Ricordiamoci che oggi Calicantus è aperto per voi, è a vostra disposizione con tutto, piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio e di più. Voi andate da Calicantus ed avrete modo di appurarlo da Calicantus anche per farvi installare la app canatina da Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Qual è il pensierino, come sempre, attuale e bello di Calicantus? La vita non ti dice nulla, ma piano piano ti insegna tutto. Abbiamo le notizie. Regno Unito, Burman, succederà a Starmer, perciò il partito laburista ha disegnato oggi, senza nessuna sorpresa, il leader, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti laburisti. Passaggio di consegne alla guida del governo uscente. Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì sarà a Downing Street, lo ha ringraziato, ha riportato il potere di cambiare la vita alle persone, sono pronto a restituire loro una speranza. Come vedete, insomma, grandi cambi ci sono di valutazione. Intanto le relazioni
Viva Tajani, viva Tajani, un grande bel politico, grande bel politico. Tajani che ha giustamente detto al Nicaragua: voi ospitate un assassino, Casimirri, Brigate Rosse, con alle spalle tre sentenze già definitive, di tre, ripeto, pene di quello che è l'ergastolo in Italia. Vice Premier insiste, sia estradato, anche se ha sposato una nicaraguena, perciò ci sia un po' di dignità a questo mondo. Intanto centrodestra, firme per garanzia di Roggero, per questa grazia che dovrebbe meritare, perché, ripeto, ha fatto una cosa che certo non doveva fare, diciamolo, perché però tutta l'Italia, il 90% degli italiani, pensa che sia giusto dargli la grazia per quello che gli è stato fatto. Ricordo che vedremo se la grazia verrà concessa. Certo è, non sarà breve come è stata la grazia data a Nicole. Ed abbiamo interrogazione AVS sul comizio di Vannacci, apologia al fascismo, è reato, bisogna fare luce su quello che è successo al comizio di Vannacci a Pescara, quando sono andati in scena saluti romani fascisti rivolti al palco, come documentano i filmati. Così il senatore AVS De Cristoforo, che annuncia una interrogazione parlamentare. Chiediamo, sono stati attivati accertamenti, di approfondire se l'iniziativa di prevenzione in contrasto a questo sia stato attivato. E è giusto. Apologia al fascismo non deve più esistere nella nostra Italia. Ed abbiamo Europa. Vogliamo l'Europa al 100% elettrificata. Il miglior modo per l'energia dell'Europa fossile alimentato la nostra economia, l'elettricità, le fonti pulite prodotte internamente. Oggi proponiamo di rendere l'Europa il continente più pulito elettrico, lo ha detto la von der Leyen, e io approvo quella che dice la tedeschina. Europa, cambio di quota, gas, serra, lo facessero tutte le nazioni. Viva l'Europa, viva l'Europa unita, la coalizione più democratica di tutto il mondo. Brasile, le nuove tariffe del 25% imposte dagli USA colpiranno circa il 18% della export brasiliana verso gli States, 7 miliardi e 4 di dollari, calcolati su dati 24, mentre i flussi 25 si parla del 15%, 5 miliardi e 8, così il ministro competente brasiliano. Nuove tariffe che entreranno in vigore dal 22 luglio. Insomma, possiamo dirlo, le pazzie di Trump non finiscono mai. Si diceva pronto a morire per Allah. Scambio di informazioni su come fabbricare cinture esplosive. Quattro gruppi di ispirazione jihadista,
La polizia ha arrestato 17enne italianissimo, residente al Pavese, non era un pavesino, per partecipare ad associazione con finalità terroristiche internazionali e in comunicazione. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata, il suo passaporto, un'azione violente era imminente nei suoi materiali di propaganda e manuali anche SAT. Insomma, una vera esaltata, una diciassettenne esaltata come in pochi al mondo lo sono. Morta la undicenne rimasta incastrata con i capelli nella bocchettone di scarico delle acque di una piscina a Sestri Levante. La ragazzina era in vacanza con la famiglia nello stabilimento balneare dove ogni anno trascorreva l'estate, stava facendo il bagno all'interno quando è stata risucchiata per i capelli, finendo nella testa sott'acqua. Io dico solo una cosa. Ma possibile che, certo, che avranno guai a non finire e a poco, perché è la vita di una undicenne che è stata persa, ma possibile che gli ideatori, gli ingegneri di quella piscina non abbiano pensato ad una... ci penso io che sono una testa di cazzo, diciamolo, testa di cazzo, ma a una griglia, griglia ripara eventuali capelli lunghi che vengono risucchiati. Adesso non ci vuole molto a pensarlo e a dirlo. Diciamo, speriamo in bene che ci siano leggi giuste. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona, rimasto folgorato nel Luna Park a Spotorno. Giunto in ospedale ancora vivo per 2 ore, i medici hanno tentato di rianimarlo, originario di Saronno Varese. Il giovane era in vacanza a Spotorno, l'incidente in un Pankin Ball. Sindaco esprime cordoglio, ha chiuso la ogni attrazione, presenti da 20 anni, atto dovuto, dice, non escludo ruolo territoriale, annullati anche 20 e manifestazioni. La polizia locale è al lavoro per cercare le varie responsabilità. Litigano per strada un ottantenne ucciso a coltellate per una lite stradale a Collegno, Torino. Anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada, suonando il clacson. È partita una discussione, l'uomo al volante è sceso e l'ha accoltellato, è fuggito, poi è stato ripreso e qui va giustiziato, va immediatamente giustiziato. Ma cosa, dove sono le leggi? Carabinieri di Rivoli sono al lavoro per appurare quello che è evidente a tutto il mondo. Non si accoltella uno per un incidente stradale. Un ragazzo conteso sarebbe all'origine dell'accoltellamento a Roma, 25enne gravissima, 19enne arrestata per tentato omicidio. L'amicizia era tra le ragazze, è finito con contrasto sentimentale dopo uno scambio di messaggi sui social. Perciò tra ragazze una è grave,
la 25enne è finita in ospedale, 19enne finita in una mano, è stata rintracciata dopo che è stata fatta medicare al pronto soccorso, due coltelli trovati nel luogo del delitto. Signori, ormai il mondo, l'Italia,

0: Masi Torello nel Ferrarese, le altre due vittime entrambi ieri, un operaio schiacciato da un rullo in una cava a Montello Treviso e un 33enne folgorato mentre lavorava in un palo elettrico per la fibra nel Salentino Lecce. Ripeto, troppi morti sul lavoro, troppi morti sul lavoro, e diciamolo, questi sono poveri morti ammazzati. Ed abbiamo Giappone, il Parlamento giapponese ha approvato la revisione di legge della Casa Imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione sempre maschile. In un sondaggio favorevole all'alternativa, 70% dei giapponesi che ha detto non vogliamo donne al governo. Due novità, rimessi i futuri dicasteri maschili, celibe over 15. Insomma, il Giappone continua con le sue tradizioni, che piacciano o no. Ed abbiamo invece una notizia, chiedo scusa, ecco qui, scuola cala la dispersione scolastica. Valditara, il ministro dell'istruzione, dice almeno quest'anno ci saranno e dovranno esserci nelle scuole più libri e meno tablet, e trovo più che giusto. Il ministro ha commentato anche i dati invalsi, peggiorano i nostri scolari in matematica e nel nostro italiano. Però qualche parola detta male, pronunciata male in inglese la sanno. Questo è molto poco importante. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, persistenza di caldo, dovrebbe esserci il picco domani. Avremo uno zero termico a 4400 metri con temperature minime più 22, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi al pomeriggio. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash. Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
5: Pubblicità su misura.
4: Montecanale, pubblicità su misura.

l'associazione di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile,

0: è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

vengo, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Novono radio e cine, signorine, magre così.

ma con questa sveglia al collo stare bene qui. Ma con questa sveglia al collo stare bene qui. Ma con questa sveglia al collo stare bene qui.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni

0: atto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
2: Ben ritrovati, Carlos DJ, Radio Montecanate, il digitale terrestre, i grandi successi della musica latina.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 61 83.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi.
1: Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: DJ Carlos.
9: Ancora con voi dopo lo spazio dedicato alla pubblicità con un bellissimo brano in baciata, un brano che ci sta facendo veramente tanto ballare da questo fantastico binomio di Prince Royce e Romeo Santos, Loquita por mí.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il

0: negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: baita.
1: Poi la la la la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi.
0: Spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita.
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 17 luglio.
1: A Roma si ricorda oggi Sant'Alessio, confessore, un nobile romano che, secondo la leggenda, rinunciando agli agi che la sua condizione gli permetteva, visse come asceta ad Edessa.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Alessio.
1: Il nome greco Alexios, dal quale proviene il nostro Alessio, viene interpretato come difensore, protettore, perché connesso con la parola alchè, cioè forza. È interessante notare che la stessa radice dà luogo anche al vocabolo alectrion, cioè il gallo, l'animale lottatore per eccellenza. Auguri a tutti gli Alessi per le future battaglie, dunque.

0: Nel 1596 il navigatore olandese Willem Barents si imbarcò alla volta del Grande Nord nella speranza di scoprire al largo delle coste della Siberia un passaggio verso la Cina, dove i commercianti del suo paese erano convinti di trovare nuove merci e nuovi sbocchi ai propri prodotti.
1: Il 17 luglio del 1596 Barents e i suoi uomini scorsero all'orizzonte un'isola non segnata sulle mappe. Si trattava dell'isola di Novaya Zemlya, posta oltre lo Spitzberg.
0: Barents costeggiò la nuova terra scoperta per oltre 700 chilometri, ma il 15 agosto la nave si trovò bloccata in mezzo ai ghiacci.
1: Faceva un freddo terribile e i marinai si prepararono a passare intrappolati tra i ghiacci il primo inverno nella storia della navigazione polare.
0: Si costruì una capanna in legno, si fece provvista di legna e di viveri e fu acceso un fuoco perennemente alimentato.
1: In primavera, finalmente, con il primo timido disgelo, l'equipaggio della spedizione decise di tornare a bordo della nave. Barents, sfinito dalle fatiche, morì proprio a bordo della scialuppa che stava per riportarlo all'imbarcazione.
0: Presto i suoi compagni raggiunsero l'Olanda, dove ormai, come era naturale, nessuno più li aspettava. Era l'ottobre del 1597.
1: Tre secoli dopo, nel 1871, alcuni pescatori norvegesi trovarono intatta sotto la neve la casetta di legno di Barents e tutti gli oggetti abbandonati da quei coraggiosi.
0: Il 17 luglio 1948, sulle rampe del Col de la Croix de Fer, Gino Bartali fa piangere Bobet, il giovane rivale francese, strappandogli per un soffio la maglia gialla.
1: Con questa vittoriosa tappa, che tanto eco suscita in Italia, il campione toscano si aggiudica per la seconda volta il Giro di Francia. All'arrivo a Parigi, Bobet avrà 30 minuti di distacco.
0: Houston, 17 luglio 1975. La navicella americana Apollo e la russa Soyuz si agganciano alla quota di 220 km d'altezza, controllate a distanza dal centro spaziale USA.
1: L'astronave americana è stata lanciata in orbita da un vettore Saturno circa 7 ore dopo quella sovietica e da una base distante più di 7.000 km da quella russa. Dopo 4 giorni di esperimenti scientifici, la Soyuz atterrerà finalmente il 21 luglio, mentre l'Apollo resterà più a lungo in orbita, ammarrando il 24 nell'Oceano Pacifico.
0: Washington, 17 luglio 1978. Quasi 3.000 indiani, dopo una lunga marcia attraverso gli Stati Uniti, inscenano davanti ai cancelli della Casa Bianca una manifestazione di protesta in difesa dei diritti delle loro tribù.
1: In prima fila, il popolare attore cinematografico Marlon Brando. Urla di guerra e tam-tam accompagnano il bivacco di oltre 80 tribù diverse di pelli rossa.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Ed abbiamo invece un appuntamento molto importante, Radio Monte Canate solo ed esclusivamente buona musica. Abbiamo anche le note sotto le stelle. Domani sera alle 21 Piazza Grande a Fidenza, organizzato dalla banda Baroni Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, con la Luigi Pini diretta da Alberto Conforti, dal corpo bandistico di Albareto diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che anche quest'anno organizzano il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni 339 2003 835. Ricordiamoci che oggi Calicantus è aperto per voi, è a vostra disposizione con tutto, piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio e di più. Voi andate da Calicantus ed avrete modo di appurarlo da Calicantus anche per farvi installare la app canatina da Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Qual è il pensierino, come sempre, attuale e bello di Calicantus? La vita non ti dice nulla, ma piano piano ti insegna tutto. Le notizie: Regno Unito, Burman, succederà a Starmer, perciò il partito laburista ha disegnato oggi, senza nessuna sorpresa, il leader, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti laburisti. Passaggio di consegne alla guida del governo uscente. Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì sarà a Downing Street, lo ha ringraziato, ha riportato il potere di cambiare la vita alle persone, sono pronto a restituire loro una speranza, come vedete. Insomma,
grandi cambi ci sono di valutazione. Intanto le relazioni, viva Tajani, un grande bel politico, Tajani che ha giustamente detto al Nicaragua: voi ospitate un assassino, Casimirri, Brigate Rosse, con alle spalle tre sentenze già definitive di tre, ripeto, pene di quello che è l'ergastolo in Italia. Vice Premier insiste, sia estradato, anche se ha sposato una nicaraguena, perciò ci sia un po' di dignità a questo mondo. Intanto centrodestra, firme per garanzia di Roggero, per questa grazia che dovrebbe meritare, perché, ripeto, ha fatto una cosa che certo non doveva fare, diciamolo, perché però tutta l'Italia, il 90% degli italiani, pensa che sia giusto dargli la grazia per quello che gli è stato fatto. Ricordo che vedremo se la grazia verrà concessa, certo è, non sarà breve come è stata la grazia data a Nicole. Ed abbiamo interrogazione AWS sul comizio di Vannacci, apologia al fascismo, è reato, bisogna fare luce su quello che è successo al comizio di Vannacci a Pescara, quando sono andati in scena saluti romani fascisti rivolti al palco, come documentano i filmati. Così il senatore AWS De Cristoforo, che annuncia una interrogazione parlamentare. Chiediamo, sono stati attivati accertamenti, di approfondire se l'iniziativa di prevenzione in contrasto a questo sia stato attivato. E è giusto. Apologia al fascismo non deve più esistere nella nostra Italia. Ed abbiamo Europa. Vogliamo l'Europa al 100% elettrificata. Il miglior modo per l'energia dell'Europa fossile alimentato la nostra economia, l'elettricità, le fonti pulite prodotte internamente. Oggi proponiamo di rendere l'Europa il continente più pulito elettrico, lo ha detto la von der Leyen, e io approvo quella che dice la tedeschina. Europa, cambio di quota, gas, serra, lo facessero tutte le nazioni. Viva l'Europa, viva l'Europa unita, la coalizione più democratica di tutto il mondo. Brasile, le nuove tariffe del 25% imposte

possiamo dirlo, le pazzie di Trump non finiscono mai. Si diceva pronto a morire per Allah. Scambio di informazioni su come fabbricare cinture esplosive. Quattro gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato 17enne italianissimo, residente al Pavese, non era un pavesino, per partecipare ad associazione con finalità terroristiche internazionali e in comunicazione. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata, il suo passaporto, un'azione violente era imminente nei suoi materiali di propaganda e manuali anche SAT. Insomma, una vera esaltata, una diciassettenne esaltata come in pochi al mondo lo sono. Morta la undicenne rimasta incastrata con i capelli nella bocchettone di scarico delle acque di una piscina a Sestri Levante. La ragazzina era in vacanza con la famiglia nello stabilimento balneare dove ogni anno trascorreva l'estate, stava facendo il bagno all'interno quando è stata risucchiata per i capelli, finendo nella testa sott'acqua. Io dico solo una cosa, ma possibile che, certo, che avranno guai a non finire e a poco, perché è la vita di una undicenne che è stata persa, ma possibile che gli ideatori, gli ingegneri di quella piscina non abbiano pensato ad una, ci penso io che sono una testa di cazzo, diciamolo, testa di cazzo, ma a una griglia, ripara eventuali capelli lunghi che vengono risucchiati. Adesso non ci vuole molto a pensarlo e a dirlo. Diciamo, speriamo in bene che ci siano leggi giuste. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona, rimasto folgorato nel Luna Park a Spotorno. È giunto in ospedale ancora vivo per 2 ore. I medici hanno tentato di rianimarlo. Originario di Saronno Varese, il giovane era in vacanza a Spotorno. L'incidente in un Penkin Ball. Sindaco esprime cordoglio, ha chiuso la ogni attrazione, presenti da 20 anni, atto dovuto, dice, non escludo ruolo territoriale, annullati anche 20 e manifestazioni. La polizia locale è al lavoro per cercare le varie responsabilità. Litigano per strada, un ottantenne ucciso a coltellate per una lite stradale a Collegno, Torino. Anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada. Suonando il clacson è partita una discussione, l'uomo al volante è sceso e l'ha accoltellato, è fuggito, poi è stato ripreso e qui va giustiziato, va immediatamente giustiziato. Ma cosa, dove sono le leggi? Carabinieri di Rivoli sono al lavoro per appurare quello che è evidente a tutto il mondo. Non si accoltella uno per un incidente stradale. Un ragazzo conteso sarebbe all'origine dell'accoltellamento a Roma, 25enne gravissima, 19enne arrestata per tentato omicidio, la

era tra le ragazze, è finito con contrasto sentimentale dopo uno scambio di messaggi sui social, e perciò tra ragazze è grave. La 25enne è finita in ospedale, 19enne finita in una mano, è stata rintracciata dopo che è stata fatta medicare al pronto soccorso, due coltelli trovati nel luogo del delitto. Signori, ormai il mondo, l'Italia non sono più al sicuro da nulla, se non ci sono pene esemplari non ci sarà più tranquillità nel nostro paese. Incidente sul lavoro, terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, morto in ospedale, 38enne di origine pakistana, caduto ieri dall'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto che lavorava alla manutenzione di una ditta che produce succhi a Masi Torello nel Ferrarese. Le altre due vittime, entrambe ieri, un operaio schiacciato da un rullo in una cava a Montello Treviso e un 33enne folgorato mentre lavorava in un palo elettrico per la fibra nel Salentino Lecce. Ripeto, troppi morti sul lavoro. Troppi morti sul lavoro, e diciamolo, questi sono poveri morti ammazzati. Ed abbiamo Giappone, il Parlamento giapponese ha approvato la revisione di legge della Casa Imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione sempre maschile. In un sondaggio favorevole all'alternativa, 70% dei giapponesi che ha detto non vogliamo donne al governo. Due novità: rimessi i futuri dicasteri maschili, celibe over 15. Insomma, il Giappone continua con le sue tradizioni, che piacciano o no. Ed abbiamo invece una notizia, chiedo scusa, ecco qui: scuola cala la dispersione scolastica. Valditara, il ministro dell'istruzione, dice almeno quest'anno ci saranno e dovranno esserci nelle scuole più libri e meno tablet, e trovo più che giusto. Il ministro ha commentato anche i dati invalsi: peggiorano i nostri scolari in matematica e nel nostro italiano. Però qualche parola detta male, pronunciata male in inglese la sanno. Questo è molto poco importante. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, persistenza di caldo, dovrebbe esserci il picco domani. Avremo uno zero termico a 4400 metri con temperature minime più 22, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi al pomeriggio. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì.

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voti.

la droga ti detesta per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi spiani.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Love ripassato per voi, mamma mia, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Aveva fatto il fine anno 2000 per entrare nel nuovo secolo a Times Square, New York. Lei, la latina numero uno per eccellenza, J-Lo. E allora, benvenuti insieme fino alle 21.30 Special DJ. Questa sera non c'è il Mixing Time, siamo in edizione ridotta e quindi veloci. Angelina Mango.

Arti 5, pezzettone e concertone a Milano, già tutto esaurito, sold out. Roberto, restami con voi, dunque la musica del ritmo del 103, il nuovo di Baby K.

DK su RMK, mamma mia, tanta musica dell'estate, state con noi. Business. Detto nella piaga.

0: nuovo di Harry Styles su RMK, ed ora pezzettone in salitissima nella nostra Hitmania, quello di Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Era Manu Chao insieme a Karol G. Tutto questo in diretta su RMK, insieme a Robby DJ. E c'è anche il nuovo singolo di Madame, Mama No Mama.

0: È bello questo di Mark and Cremon, MGK, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: pub ristorante La Baita sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Era il nuovo singolo, questa invece è Amelie. E poi abbiamo Madonna, new entry, new single dal nuovo album.

L'amore è sui 103 Elisa, insieme a Roberto Bassani nello special DJ preparazione del weekend. Weekend estate alla Baite, il nostro sponsor ufficiale.

Le cattive abitudini, quelle di Mace, Salmo e con la pesce su RMK. Poi pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa.

Paranoia, e poi abbiamo Buona Domenica di Safe, e poi saluti all'appuntamento lunedì 19.30, 21.30, Special DJ, il dopo weekend, sempre più estate, sempre più vacanze, e con il nostro sponsor, la Baita. Ciao amico!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita. Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita. Il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita. Da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 92 26.

0: Quando passa Giacomino con le ghetti bastoncino, senti grandi coi piccini canti chiaro.
1: Giacomino, Giacomino, Giacomino, Giacomino è gran gaga.
0: Ha la giacca quadretini, pantaloni un po' strettini e nelle tasche non ha un becco d'un quattrini.

ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non devi dominare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi dominare. Oh no, no, no, no, no. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina.